ignoranza di usi e costumi non possono costituire motivo per considerare alcuni uomini superiori ed altri.